0: sono le due in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ミュージックボックス。
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

alle 3 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: ti potessi dire.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: love you.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 4 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme.

0: sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Genere ragazzi, genere!

Sono le 5 e 4 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Top Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: sono le 6 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, nella sfera sentimentale c'è difficoltà a trovare l'armonia del passato. Nella sfera lavorativa invece possono sorgere delle incomprensioni. Attenzione, perché le piccole distrazioni possono rovinare l'intera giornata. Toro, con una comunicazione aperta e un po' di pazienza, la coppia può superare la crisi. Alcune questioni possono risolversi velocemente. Per affrontare le varie sfide al lavoro è necessario ricaricare le energie. Gemelli, chi è in coppia ha difficoltà ad esprimere i propri sentimenti alla dolce metà. I cuori solitari devono rimanere concentrati e usare prudenza. Un'opportunità di lavoro può regalare delle belle soddisfazioni. Cancro, è il momento giusto per cercare dei modi creativi per ravvivare il rapporto amoroso. La monotonia può creare nervosismo a chi è solo da tempo. Nel lavoro può arrivare una proposta molto interessante. Leone, in questo periodo si possono realizzare dei progetti stimolanti per il futuro. In amore c'è molta più pazienza del previsto. Delle questioni possono creare dello stress in ambito lavorativo. Vergine, la giornata può aiutare la coppia a rafforzare la complicità. Attenzione, perché qualcuno può mettere alla prova le vostre capacità diplomatiche. Nella sfera lavorativa si possono vedere i primi risultati positivi. Bilancia, sulle situazioni critiche è necessario mantenere la calma oggi. La relazione sentimentale è meno passionale del solito. Cercate di ravvivarla. Una proposta lavorativa complessa può portare malumori. Scorpione, chi ha una relazione deve prendere del tempo e rilassarsi con la persona amata. In questo momento si deve mantenere l'entusiasmo nei propri progetti. È arrivato il periodo adatto per far decollare nuove proposte e idee lavorative. Sagittario, la giornata può essere molto positiva. Le eventuali incomprensioni andranno risolte usando più dolcezza possibile. Nel lavoro sono in corso dei progressi significativi. Capricorno, nella relazione amorosa si può sentire una leggera tensione. Delle piacevoli sorprese possono ravvivare la vita dei cuori solitari. Al lavoro è opportuno mantenere la concentrazione e pianificare attentamente i propri impegni. Acquario, chi cerca l'amore può fare tante belle conoscenze in questi giorni. In coppia bisogna pensare solamente alle cose più importanti da portare a termine. Delle nuove esperienze lavorative possono entusiasmare. Pesci, durante la giornata è possibile vivere alcune situazioni stressanti. Frequentare nuovi ambienti e amicizie è fondamentale. Il campo lavorativo può essere più faticoso del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Diderot. La poesia deve avere in sé qualcosa che è barbaro, immenso e selvaggio. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice, conduttrice 9.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michaela Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Lamborghini Temerario. La supercar adotta un inedito motore V8 biturbo da 4.000 cm3 abbinato a tre moduli elettrici plug-in. La potenza complessiva schizza a 920 cavalli, capaci di proiettare questa belva stradale da 0 a 100 in 2,7 secondi e fino a una velocità massima di 343 km/h. Dal rombo termico al silenzio dell'elettrico con un grande ritorno. Rinasce la Ford Capri, trasformata in un moderno SUV coupé a zero emissioni. La versione a trazione integrale Extended Range dispone di 340 cavalli e di una batteria da 79 kWh. Look sportivo e spazio per le famiglie, con una velocità massima autolimitata di 180 km/h. Ci spostiamo sulle due ruote con una delle naked più cattive e amate del pianeta. Si aggiorna la Kawasaki Z900. La super naked giapponese affila le sue linee spigolose ed è spinta dal celebre motore a 4 cilindri in linea da 948 cm3 di cilindrata, capace di erogare ben 124 cavalli. Una scarica di adrenalina pura che garantisce un'erogazione corposa ai medi regimi e una velocità massima di 240 km/h. Torniamo alla praticità quotidiana con un pilastro italiano del segmento ruota alta, il Piaggio Beverly 400 HPE. Lo scooter di Pontedera sfoggia finiture premium ed è spinto dal collaudato motore monocilindrico da 399 cm3 di cilindrata reale. I suoi 35,4 cavalli offrono riprese fulmine nel traffico e una velocità massima di 145 km/h. La curiosità di oggi ci porta in Islanda, dove è stata completata la prima rete stradale urbana interamente dotata di asfalto autoriscaldante. Sfruttando l'energia geotermica del sottosuolo, speciali tubature tengono la carreggiata a 5 gradi costanti. In questo modo ghiaccio e neve si sciolgono all'istante, permettendo transiti sicuri a 90 km/h anche durante le peggiori bufere. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo, nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: ti voglio sempre così.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
3: Apprensione per Papa Leone, che ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo al polmone. La scoperta, ha spiegato il pontefice durante l'Angelus, è avvenuta in fase iniziale. L'operazione è prevista nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma, seguita da circa una settimana di ricovero. Gli esperti precisano che la presenza di un nodulo non equivale necessariamente a un tumore. Messaggi di vicinanza da tutto il mondo, compreso quello del presidente Mattarella. Per ora ha confermato il viaggio del Papa in Perù a novembre.
4: La guerra in Ucraina. Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'intesa non trova conferma. Zelensky afferma di non essere stato informato, mentre la Russia, secondo Axios, non avrebbe accettato alcun accordo. Kiev denuncia inoltre un nuovo attacco contro una centrale elettrica dopo l'annuncio. Intanto il Financial Times, citando 5 servizi di intelligence occidentali, riferisce di presunti piani russi per assassinare i vertici delle aziende europee della difesa.
3: Ultima pagina. È morta a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e volto storico della televisione italiana. 9 partecipazioni al Festival di Sanremo, il successo di Patatina nel 1961 e poi una lunga carriera televisiva, anche come pioniera dei programmi di cucina.
4: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elish Line

e ci spostiamo su un'altra giornata stabile, con cielo sereno e temperature ancora miti. L'autunno si mostra con delicatezza, senza fretta. Una giornata che invita a guardare il paesaggio con occhi nuovi, tra colori che si intensificano.

posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

andare via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: new friends.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Ed ora parliamo di trasporti e mobilità sostenibile. Nei giorni scorsi sono stati presentati i nuovi treni elettrici destinati alla Valle d'Aosta, 6 elettrotreni FLIRT realizzati dalla Stadler e affidati a Trenitalia per l'entrata in servizio. Un tassello importante per modernizzare la rete ferroviaria regionale e migliorare la qualità dei collegamenti.
2: Parliamo ora di un momento importante per la sicurezza del nostro territorio. Il giuramento dei 14 nuovi vigili del fuoco che entrano ufficialmente nei ruoli operativi dopo 9 mesi di formazione intensa. Un traguardo che porta nuove energie e competenze al corpo, rafforzando il presidio di soccorso tecnico urgente in tutta la regione.
1: Ed ora passiamo a un fine settimana davvero speciale per la cultura in Valle d'Aosta. Si sono svolte la giornata del contemporaneo e la giornata delle famiglie al museo, con ingresso gratuito al Museo Gamba, al Mega Museo e alle sedi espositive regionali. Un'occasione che ha permesso a tanti visitatori di scoprire mostre, percorsi guidati e attività dedicate, rendendo l'arte ancora più accessibile a tutti.

0: Così.
1: Un giorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Appuntamento con Andrea Manfrin, lo spazio di lotta e di governo che entra subito nel vivo. Qui ogni parola apre un fronte e ogni tema trova la sua direzione.
1: Buongiorno e bentornati al consueto appuntamento del lunedì di Lotte di Governo con Andrea Manfrin, un approfondimento sui fatti politici e non solo della settimana. Oggi parliamo di fentanyl. Ebbene sì, dopo appunto la nostra sanità era stata messa in guardia più volte da quelli che erano delle malversazioni, degli utilizzi scorretti di questo pericolosissimo farmaco, di questa fondamentalmente droga, ebbene è arrivato e scoppiato il caso. Un caso che vede un medico indagato per aver prescritto a se stesso e ai suoi parenti e a conoscenti ben 5.000 dosi di fentanyl, 5.000 che insomma, come dire, è un po' una quantità decisamente inadeguata e come potremmo dire sospetta, che si aggiunge a quelli che sono stati purtroppo i furti perpetrati da non si sa chi nelle scorte tanto dell'ospedale Parini quanto del Beauregard, sempre di fentanyl e di medicinali a base di fentanyl. Ebbene, a gennaio era scoppiato, avevamo riferito di un caso di un medico che si era sentito male in servizio durante un servizio di emergenza proprio per l'uso di fentanyl. A marzo si era suicidato, purtroppo, o si era stato trovato comunque morto un medico in casa proprio per l'utilizzo a base di fentanyl, tutti e due ovviamente in forze alla nostra sanità pubblica. Ebbene, è opportuno, è indispensabile capire che cosa sta succedendo con la somministrazione di questo farmaco, soprattutto con la sua detenzione, visto che si sono evidenziati numerosissime criticità, dalla videosorveglianza che manca al fatto che il farmaco venga conservato non in cassaforte ma in armadietti cui la chiave è a portata di mano, a magazzini che non sono allarmati se non in alcune ore durante la notte e comunque con 27 persone che hanno il codice d'allarme. Insomma, una gestione assolutamente opaca sulla quale è necessario fare luce, sulla quale ben da gennaio 2026 chiediamo di fare luce e sulla quale purtroppo si continua a rinviare. È evidente che questa è una situazione su cui bisogna assolutamente indagare, continuare a fare luce e non censurare come è accaduto in consiglio regionale. Noi ovviamente continuiamo ad approfondire questo tema e ovviamente a darvene conto. Il nostro appuntamento, il nostro spazio è finito e ci vediamo presto.
0: L'appuntamento con Andrea Manfrin per questa settimana si conclude qui. Parole brevi, chiare, di lotta e di governo, ma tornerà presto con un nuovo tema.

0: Sono le 9:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
1: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un

0: di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
1: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
0: Parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
1: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP, Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
0: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Benissimo. Allora, questo primo intervento che faccio ormai ogni giorno potrebbe sembrare assolutamente dissociato dal resto della trasmissione, ma pensateci bene. Io di solito mi lamento sempre degli automobilisti, no? Del traffico in generale. Però pensateci bene, alla fine siamo in un concessionario, no? Siamo dentro l'Ideal Car Peugeot, che salutiamo e ringraziamo anche oggi. Assolutamente, applausi, grazie. Sì. Benissimo. Scusami, io parlo di auto, alla fine c'è un senso, cioè un nesso c'è alla fine, non è proprio così a caso, no? Volendo. Oggi volevo portare l'attenzione su una categoria di automobilista, no? Che è una categoria veramente dannosa, soprattutto in Valle d'Aosta, dove ci sono tanti mezzi agricoli, no? È normale che ci sia, è molto bello che ci sia, l'agricoltura va incentivata e va benissimo, tutto quello che sappiamo. Però ti trovi ogni tanto a doverti confrontare con trattori, api, tutte queste cose qua, no? Che stanno sulle strade, perché dove devono stare? Non è che possono andare nei prati, no? Devono stare sulle strade, giustamente. Questa mattina si è formato una colonna in statale, no? Statale è abbastanza ampia come cosa. E davanti, in cima a sta colonna, c'era un'ape car. Che adesso non so quanto misuri di larghezza, ma se arriva a 1,10 m è tanto, cioè è molto stretta. Come questa ape car che portava un elettrodomestico sul cassone, quindi non poteva andare più dei 30 all'ora, portava credo un free, una lavatrice, non so cosa avesse. Era anche molto ligia al codice della strada, nel senso che stava molto a destra, e c'erano uno almeno, ma anche più di un automobilista che stavano appena dietro questa bellissima ape car, molto bucolica, anche se portava un frigo, non una balla di fieno, ma non importa, che non erano assolutamente in grado di superare, pur avendo un sacco di spazio, perché ci passano i tir da quella strada lì, questa piccolissima, diciamo così, ospite della corsia, questa ape car minuscola, no? Allora io dico una cosa di civiltà, una cosa proprio banale, così. Se tu hai la patente e non sei in grado di superare, non dico un'automobile, perché posso capire, non è sempre facile, no? A volte sai, ma poi sono grandi ormai le automobili, sono sempre più larghe, più grosse, no? È complicato. Ma se non riesci a superare un'ape car che sta tenendo anche la destra in modo anche molto, come dire, lodevole, così, io penso che forse, la patente, non dico ti andrebbe ritirata, però io una riflessione la farei, ecco, questo sì, perché stai comunque creando un rallentamento, perché non sei in grado di fare una roba che penso chiunque vagamente normodotato potrebbe fare. Bene, grazie. Bene, anche oggi mi sono sfogato, grazie, a me serve come terapia sta cosa al mattino, devo fare tipo all'inizio proprio della trasmissione, mi serve questo momento terapeutico così. Secondo punto, mi serve, dobbiamo cambiare però base a questo punto, per il secondo punto abbiamo un'altra base, è un po' se è tutto live, è tutto in diretta, è un po' la stessa, vabbè non importa. Allora, siamo entrati, adesso controllo per sicurezza, allora aspetta, fammi vedere se è giusto, che ancora dico cavolate, siamo entrati, no, non siamo ancora entrati, ok, niente, allora è presto, stavo per dire siamo entrati nella settimana in cui cambia l'ora, no, presto, mancano ancora 2 settimane, siamo il 12, la cambiano il 25, quindi ancora non è la settimana di questo vergognoso cambio dell'ora, però ecco, già che ci sono, lo faccio in anticipo, poi lo farò di nuovo settimana prossima, ho un messaggio per le persone che hanno deciso questa cosa e soprattutto quelli che ogni anno non sono in grado a livello legislativo di cambiare questa cosa assurda del cambio dell'ora a ottobre che ha rotto i maroni a tutti. Ho un messaggio per voi. Vai.
2: Vergognatevi! Siete dei poveri ignoranti stupidi.
1: Esatto, questo è il mio pacatissimo messaggio. Grazie.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego!

Comunque ieri volevo solo dire questa cosa, poi la finisco, iniziamo con col, la rassegna stampa, anche se questa cosa che sto per dire un po' si lega, vedo le notizie. Ieri deve esserci stata, adesso controllerò, a Gressan deve esserci stata una battaglia del Ren, no? Ieri credo, perché abitando in un comune della Plaine, abitando in quel di Sar, che non è il centrocampista della Juve, non è Papa Mate Sar, che ieri ho visto giocare, e poi potrei anche aprire un'ennesima parentesi sulla Juve, ma non lo voglio fare perché non voglio farmi del male lunedì mattina. Diciamo, sentivo, c'è questa sorta di conca che si crea, e tu senti tutto, anche se non sei lì, tutto quello che viene detto dallo speaker, che è come se ti parlasse all'orecchio praticamente, no? E ieri continuavo a sentire complimenti a Shakira, quindi ho detto, beh, non ci hanno avvisati e c'era un concerto di Shakira all'area verde di Gressan, così a sorpresa, una specie di quei concerti, sai, un po' tipo flash mob, no? Che non vengono annunciati, così la vedo difficile, oppure se tanto mi dà tanto, ho detto qua c'è la battaglia, perché se non ricordo male, essendo ormai esperto di nomenclatura di Rain, una di queste Rain fu molto forte, si chiama Shakira, cioè adesso credo, adesso vado un po' così a intuito, mi baso un po' sulle mie poche competenze, che però si stanno arricchendo ormai di settimana in settimana a forza di leggere i bollettini del lunedì, no? Sulle battaglie del Rain. In effetti è vero, c'è stata Gressano l'eliminatoria, benissimo, ultima eliminatoria della stagione, vedi che c'era? Però non vedo Shakira tra i vincitori, quindi c'è qualcosa che non quadra. Devo un po'. Vediamo un po' Shakira. Ah, è arrivata seconda Shakira, vedi? Cioè, seconda in terza categoria. Allora non me lo sono immaginato. C'era lo speaker che continuava a dire: complimenti a Shakira, complimenti a Shakira. Sentivo questo complimenti a Shakira. Hanno vinto Royal con formaggio, come direbbe qualcuno. Royal, semplicemente, senza niente. Per ora senza niente. Poi vedremo. No, scherzo. Seconda categoria invece ha vinto Fauvette. E ha vinto in terza categoria Koala, che ha battuto Shakira, appunto, credo che sia andata seconda, esatto. Come altri nomi da segnalare di queste Rain, segnaliamo Fuoco, che è andata seconda categoria. Pupé, molto bello. Pupé vuol dire bambola, credo. Pupé, bellissimo. Pupé, molto bello. Nome per un bovide di 603 kg. Pupé è molto delicato come nome, molto raffinato. A me mi gusta. E poi c'è il classico Varen, c'è Murina, c'è Negrita, che non so se è non credo sia una citazione musicale, credo sia un altro tipo di riferimento. Alcuni nomi sparsi, a me interessano molto, la parte onomastica mi interessa, che vi devo dire, sono fissato, cioè il mio fetish è questo. In Hawaii, un'azienda blonda. Lo valdo tempo de suite l'onda. Vabbè, se lo mettiamo nel merito del testo di questa canzone che ascoltiamo di sottofonda. E sai cosa facciamo? I Negrita li ascoltiamo. Li ascoltiamo perché è giusto. Li abbiamo citati, Negrita nominati, e ascoltiamoli, vai. Ma

sai che non avevo mai notato, adesso cioè sono molto sveglio, mi rendo conto, adesso per dire una cosa mi farà apparire come una persona molto orgogliosa. Non avevo mai notato che la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo in Così è la vita, no? Da dove insomma molti prendono questo disco di Negrita, che lo associavo molto ancora a quel film lì, il momento in cui Aldo spara dietro verso la sedia del passeggero, diciamo in posteriore, no? E non prende in realtà Giovanni, ma gli spappola il cheeseburger, no? E c'è il ketchup che finisce sul vetro. È una citazione di Pulp Fiction, ma non me ne ero mai accorto. Bellissimo. Quando spappolano, in quel caso veramente la testa, al povero Marvin, certo, da cui parte tutto l'episodio, no? Con Tarantino, insomma, che fa l'attore alla fine, eccetera. Vabbè, tutto una cheat che non avevo mai colto, devo dire. Finiamo di sentire la canzone.

0: molto bella comunque, dai, molto bella anche a distanza di tanti anni dalla sua uscita, questa Mamma Mae dei Negrita. Ora noi ci possiamo serenamente proprio in carrozza collegare col Music Box, dai, colleghiamoci, sentiamo, sentiamo. Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
3: Officine Ubu presenta. Il film è campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Super Trailer, che è il nostro Avenger preferito, diciamolo tra tutti. Dobbiamo andare sulle notizie, insomma, un po' più di attualità a questo punto, intanto perché oggi è una giornata anche importante dal punto di vista della giustizia, di un processo che si tiene in Sicilia, ma che un po' ci riguarda, no? come Valle d'Aosta, perché coinvolge un ex manager e un, a questo punto, ex consigliere di amministrazione di CVA, che sono rispettivamente Giuseppe Ragirò e Marco Malacarne Gentile. Li coinvolge all'interno di questa presunta ipotesi di corruzione. Secondo gli inquirenti c'è stato questo contratto di consulenza per cui questi 147.000 euro che hanno preso non sarebbero serviti per una vera e propria consulenza, ma per un patto corruttivo. Insomma, devo ancora capire un po' la dinamica, devo essere sincero. Comunque si parla di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e la corruzione per l'esercizio della funzione in un presunto sistema illecito nell'ambito di alcuni pareri tecnici. Oggi c'è l'interrogatorio dei due, insomma, ex manager a questo punto di CVA, che sono coinvolti, sono a Palermo, sono coinvolti in questa inchiesta che riguarda, ricordiamolo, una controllata di CVA in particolare, che è EOS, CVA EOS. Al centro di tutto questo fascicolo, diciamo, loro sono protagonisti, coprotagonisti, perché poi il vero protagonista è questo Armao, Gaetano Armao, avvocato, insomma, nonché ex vicepresidente della Regione Sicilia, che al momento dei fatti contestati era capo della commissione competente che dava le autorizzazioni ambientali per progetti energetici e industriali. E secondo l'accusa si sarebbe preso dei soldi, si sarebbe intascato delle tangenti da questi due manager, cioè da Ragirò e Malacarne, attraverso questo avvocato Pierluigi Matta, per velocizzare le pratiche di autorizzazione di CVA sull'isola, sulla Sicilia. Le difese respingono le accuse, CVA assicura la piena disponibilità a collaborare con l'autorità giudiziaria.

0: Era Izzy Bizu. Sai che Izzy Bizu è uno dei nomi più belli, credo, di artisti degli ultimi anni. Cioè, proprio vedi un po' di fantasia. Izzy Bizu, cantautrice, peraltro britannica lei, così diciamolo, il suo nome vero è Isobel Bizu Bershow. Benissimo, vabbè, abbiamo dato qualche informazione anche su questa voce che intanto ritroviamo all'interno delle nostre playlist. Mentre come notizie, oltre a quella di insomma CVA, del processo eccetera che inizia, c'è anche un allarme, vedo, sulla Rai per il turismo della neve. Non diciamo così nel breve, perché credo che quest'inverno, ragazzi, andrà come tutti gli altri molto bene, forse anche meglio, vediamo, insomma, però non voglio iettare a nessuno, ma insomma il trend è quello. Ma sul lungo termine c'è una riflessione sul cambiamento climatico che potrebbe avere conseguenze, riporta Rai News, sul futuro dello sci e sul turismo di montagna. Hanno fatto un po' un piccolo sondaggio tra esercenti, albergatori, turisti a Courmayeur.
1: Ritengo che un cambiamento ci sia stato. E c'è un po' di preoccupazione sicuramente.
2: Il cambiamento climatico sta trasformando in modo profondo e critico il futuro dello sci e conseguentemente il turismo di montagna.
3: C'è la preoccupazione, se la neve dovesse sempre venire a mancare maggiormente la stagione invernale, chiaramente qui diventerebbe un po' un problema.
2: L'aumento delle temperature e la mancanza di neve accorcia la durata della stagione invernale e questo preoccupa chi di turismo vive.
1: Noi viviamo, sappiamo benissimo che viviamo di turismo, turismo internazionale, mondiale.
4: Per la stagione invernale potrebbe esserci qualche problema, visto che comunque noi abbiamo degli impianti che sono relativamente bassi anche.
5: Sì. Chiaramente sport invernali, sci eccetera.
0: Sì, diciamo è il solito discorso, cioè si salvano gli impianti che stanno sopra una certa altitudine e che per fortuna in Valle d'Aosta non sono pochi e non sono minoritari, poi con tutto il rispetto per chi invece ha gli impianti un po' più in basso, che in certi casi è già dovuto arrendersi. Cioè io penso a San Nicolà ormai ci ha proprio rinunciato, per esempio, ma perché è un posto che non è molto in alto, che è molto esposto al sole, quindi insomma diventava difficile. Non so se fanno ancora una pista di fondo, non lo so, però comunque insomma è sempre molto faticoso. Faccio un esempio su tutti, non vuole essere insomma l'emblema di qualcosa. San Nicolà è un posto bellissimo, che ti permette anzi di avere anche dei vantaggi, perché d'inverno puoi fare delle passeggiate fenomenali, stupende, come se fosse primavera, come temperature. Quindi insomma ci sono anche dei pro. Dopodiché abbiamo un sacco di impianti in alto, questo va detto, e mi permetto di dire che a oggi i numeri complessivi del sistema sci Valle d'Aosta sono addirittura in crescita. Non è che non c'è la decrescita, che proprio c'è la crescita in questo momento qua, cioè c'è proprio un continuo andare su di primi ingressi, di fatturati, quindi non faccio ancora un po' fatica a capirlo questo allarmismo, però è giusto guardare avanti, capire cosa potrebbe succedere nel caso in cui. Certo, ci sono località in Italia che già hanno dovuto fare i conti con questa cosa, perché hanno tutti gli impianti magari sotto una certa altitudine e di conseguenza è giusto anche dare un'occhiata. Poi qui il servizio era su Courmayeur, che immagino a questo punto, adesso non so bene le altitudini, ma avrà degli impianti credo un po' bassi rispetto a, che ne so, per esempio Cressolet, rispetto a Val Tournanche, così. E quindi insomma c'è questo tema, questa preoccupazione che avete sentito raccontata anche da alcuni operatori del settore raccolti da Rai News. Ora un disco che si chiama Mercy.

0: Certo, ma non per difendere lo sci. Oh, guarda, io non so manco mettere gli sci ai piedi, sono proprio negato, cioè proprio anima e corpo per lo sci. Però uno deve prendere anche atto dei numeri che arrivano da quel settore lì, che è sempre un settore raccontato come in crisi, come in sparizione, in dismissione. Boh, cioè i numeri dicono esattamente l'opposto, almeno per quanto riguarda la Valle d'Aosta e quanto riguarda i grandi comprensori. Certo, parliamo sempre soprattutto dei grandi comprensori. Vabbè, sentiamo gli spot, 30 secondi.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

non sono proprio gli Oasis, era il gruppo di Liam Gallagher, però prendiamo lo stesso e portiamo a casa volentieri BTI. Questa era The Roller alle 9.51 da lì dal caro Peugeot. Mentre leggiamo le altre notizie, vabbè, molti parlano della battaglia, è normale, molti parlano del fatto anche che questa è la settimana un po' cruciale per la politica valdostana, perché domani ci sarà anche l'udienza. Abbiamo parlato dell'udienza di oggi, degli interrogatori più che dell'udienza di oggi a Palermo, che coinvolgono due ex manager di CVA. Domani c'è la sentenza, forse la sentenza, vediamo insomma se riusciranno già domani, sai che ci va sempre un po', no? Prima di pronunciarsi per i tribunali. Comunque ci sarà l'udienza in corte d'appello di Torino sulla questione Testolin, sull'eleggibilità di Renzo Testolin come presidente della regione, ricordando che in primo grado è già stato stabilito che non avrebbe potuto ricoprire ruoli all'interno dell'esecutivo, all'interno della giunta. Insomma, di fatto, se domani o nei prossimi giorni venisse confermato questo verdetto, a meno di ulteriori ricorsi, perché ci sarebbe ancora un altro grado di giudizio, ma si è capito che insomma questa scelta non andrebbe benissimo a tutti gli alleati nella coalizione che governa, e beh, insomma, ci si troverebbe di fronte al fatto che Testolin non potrebbe ricoprire più il ruolo di presidente della regione, e con lui, devo dire, in posizione identica ci sarebbe anche l'assessore ai trasporti Luigi Berschi, perché in quanto a mandati sono esattamente allo stesso numero tutti e due, anche se ricordiamo insomma l'oggetto di questo ricorso, che parte da un'azione di AWS, non riguarda direttamente Luigi Berschi ma solo Renzo Testolin. Però ripeto, la situazione sarebbe praticamente identica, quindi sarebbe abbastanza scontato anche così anche il ritiro da ruoli all'interno del governo dell'assessore Berschi. Vediamo insomma cosa succede. Ancora ovviamente non c'è nessun tipo di conferma, manca ovviamente il pronunciamento, che sarà forse domani, forse dopodomani, forse nei prossimi giorni, della Corte d'Appello di Torino. E adesso si stanno già facendo una serie di totonomi per capire chi, no, eventualmente potrebbe ricoprire il ruolo di presidente della regione, quali nuovi assessorati ci sarebbero, perché poi dovresti cambiare un po' tutto, perché molto probabilmente potrebbe essere uno che adesso fa l'assessore. Adesso è tutto un po' da rifare una sorta di domino, no? Una sorta di puzzle, incastrando tutti i i pezzi e cercando di trovare un nuovo equilibrio che noi siamo qui a cercare di capire se ci sarà e quale sarà eventualmente. Non so se lanciarmi in pronostici, se volete fare pronostici siete liberi, fatelo voi 349 722 5831 per scrivere un po' la vostra su WhatsApp.

0: casa da Chiuda, a piazza Sanù, il nostro giro per la Movida qui in centro città.
1: La Movida, ma non c'è più la Movida.
0: Cioè, dopo la rissa, finita. Sono una ragazza. Cioè,
1: ottobre è finita.
0: Tranne il pieno centro d'Aosta, una settimana fa, abbiamo passato una serata in centro tra i locali, i ragazzi, la musica.
1: Interessante, dai. Sì.
2: Senti sicura?
3: Oddio. Non proprio. Tra l'altro quello che è successo poco fa era un ragazzo che conoscevamo anche.
1: Vabbè, quello sì, certo.
3: Quindi non è proprio una situazione piacevole.
0: Avete saputo che cosa è successo? Perché è stato aggredito?
3: Non c'era motivo.
0: Cioè, preso
3: non c'è
0: così.
3: Stato proprio motivo.
0: Un episodio drammatico che ha riacceso il tema.
1: Assolutamente, gravissimo.
4: No, non mi sento sicura, non ne uscirei più da sola come facevo anni fa.
5: Tendenzialmente mi sento sicura, però essere in compagnia sicuramente aiuta.
6: Sto sentendo che in giro comunque stanno succedendo fatti che sta disturbando un po' la popolazione, ecco, della città.
0: Continuiamo il nostro giro. Qui siamo a Croce di Città, sono le 23:30, sempre più ragazzi in giro.
7: Quindi stai andando a ballare?
0: Sì. Ma ti senti sicura tu qua da Aosta?
8: No, non esco mai da sola, ho paura di uscire, devo essere sincera. Se no in gruppo esco.
0: Ah no, male, perché bevete un tè mentre tutti bevono. Ma è pericoloso uscire la sera, vi sentite sicure?
9: Non ho mai avuto problemi, devo dire la verità, no?
0: Ci spostiamo in via Losanna, pochi passi da Passage du Verger, dove c'è stata la rissa.
10: È mezzanotte passata e sono un po' alle vie come queste, che sono molto buie, che sono quelle un po' più pericolose a sentire le persone che abbiamo intervistato.
0: E proprio qui, mentre stavamo filmando, abbiamo dovuto spegnere le telecamere perché minacciati ci dicono che qui le liti e le risse sono all'ordine del giorno.
11: Risse, abbiamo un po' di risse, ci sono state risse, disagio, risse. Rumori, schiamazzi.
1: Risse?
0: Quindi, perché tu proprio...
1: Per caso risse anche?
0: Allora c'è stata la rissa sabato sera.
11: Sì.
0: Hai sentito qualcosa?
11: Ho sentito qualcosa, diciamo.
1: Vabbè, insomma, c'è ancora grande focus sulla sicurezza in città d'Aosta. Noi ora invece il focus lo mettiamo sulle notizie nazionali.
12: Sono le 10 e 4 minuti.
13: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: In Arabia Saudita, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh.

0: edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
1: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
0: La cronaca in Sardegna: uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna in Ugliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
1: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco. Non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
0: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
3: Sono molto sensibile alla crisi della carta stampata, perché prima ancora della politica nella mia vita c'è stato e c'è ancora il giornalismo. Entrai alla Rai di Aosta nel febbraio del 1980. Erano gli anni della carta, delle radio, delle redazioni, dove le notizie arrivavano attraverso telefonate, incontri, persone e consumando le suole delle scarpe. Oggi una notizia può arrivare sul nostro telefono in tempo reale. Il web è un enorme dedalo, ricchissimo e affascinante: testo, video, podcast, immagini, notifiche, social network. Una rivoluzione che mette in crisi la carta stampata. Nel digitale, però, rischiamo di vivere dentro tante piccole stanze degli specchi. Gli algoritmi imparano ciò che ci interessa e tendono a riproporcelo. Le casse di risonanza possono così confermare continuamente le nostre convinzioni. Ma c'è un altro fenomeno che mi colpisce. Dove si compra oggi un giornale? Secondo i dati di Confcommercio, ad Aosta le edicole pure sono passate da 8 a 4. Negli altri 73 comuni valdostani, oltre l'82% non dispone più di un'edicola. Dietro a questi numeri c'è qualcosa di più della crisi di un settore commerciale. Io ricordo le edicole come piccole piazze informative. Non erano soltanto punti vendita, erano luoghi nei quali si prendeva il giornale, si incontrava qualcuno, si commentava un titolo, si discuteva di quello che era successo in paese o in regione. La scomparsa delle edicole è un impoverimento civico. In molti piccoli comuni valdostani comprare un quotidiano significa ormai fare un viaggio, e chi non ha dimestichezza con il digitale rischia di essere progressivamente escluso dall'informazione. Certo, il digitale ha portato anche grandi opportunità. Le testate regionali online hanno reso l'informazione più tempestiva e accessibile. Radio e televisione continuano ad avere un ruolo importante, ma un territorio non si racconta soltanto attraverso la velocità con cui si dà una notizia. E il giornale cartaceo dava il tempo della riflessione. Poi, in qualunque caso, necessita un buon cronista. Non deve soltanto sapere che cosa è successo, deve sapere perché quella cosa in quel territorio significa qualcosa. Per questo, colleghi giornalisti paracadutati dall'esterno annaspano. Torno alle edicole. Un'edicola che chiude non solo mette in crisi i giornali, in qualche misura scompare un

0: piccolo presidio di comunità, come una scuola che chiude, un ufficio postale che se ne va. Non possiamo fermare la trasformazione digitale, né sarebbe giusto farlo. Ma possiamo chiederci come evitare che la modernizzazione produca, soprattutto nei territori più fragili, nuovi deserti. Una società informata non è quella che riceve più notifiche, è quella nella quale le persone continuano ad avere la possibilità di incontrare le notizie, discuterle, verificarle e capirle, anche partendo da una vecchia edicola di paese e sfogliando un giornale.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione. 2, 3.

0: taking me.
1: Peraltro, parlando di Aosta, di sicurezza, di tutti i temi del comune di Aosta, possiamo dirvi che in questa settimana avremo con noi mercoledì il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco. Quindi sarà molto bello poter parlare di tutti questi argomenti anche in compagnia del primo cittadino, appunto, del capoluogo, che non sarà l'unico sindaco, non sarà l'unico sindaco che sarà con noi in questi giorni, perché domani invece abbiamo deciso di concederci una piccola cappatina montana turistica. Andiamo a Rem Notre Dame domani, ragazzi. Domani sindaco di Rem Notre Dame. Domani decidiamo di fare un po' montagna, un po' città in questi giorni, come ospiti, insomma, no? Come sindaci che saranno con noi. Quindi, insomma, sarà una settimana piena di cose. Non solo, poi avremo un esperto di intelligenza artificiale. Stiamo cucinando per voi. Intanto beccatevi The Weeknd con i Daft Punk.

Tra l'altro non vedo l'ora di parlare del canavese oggi. Vedo l'ora perché abbiamo una sigla. Cioè, non è nostra in realtà, è di una pagina Instagram che ora andremo giustamente a nominare. Scusami, se sentirla solo un attimo in anteprima, è troppo bella, troppo bella. Sentiamo, sentiamo, sentiamo.

Allora, non so il nome delle tre ragazze che hanno fatto questa. La pagina si chiama Canava Official, quindi insomma, crediti a loro, crediti a loro. Vabbè, in canavese ci sono un sacco di cantieri, leggo, cantieri a raffica su Pedemontana, raccordo di Caselle e anche credo sul tratto Leini-Rivarolo, vabbè, sappiate, lo so, pieno di code in questi giorni da quelle parti per una serie di cantieri, così, questa tempesta perfetta di cantieri, vabbè, è questo, così. Comunque nella zona di Caselle è meglio andare un po' più piano perché, come sappiamo, hanno l'autovelox facile, quindi nel dubbio rallentate, mi raccomando rallentate sempre, perché il comune di Caselle non è che può continuare a vivere di multe, sono un bilancio che praticamente è quello di New York a forza di fare multe, cioè una cosa incredibile. Allora, sentiamo un disco, meglio va, Villa Banks.

Vabbè, torniamo in Val d'Aosta, stavo dicendo, così venivo licenziato, Valle d'Aosta, e poi si incazzano le persone, sono tutti molto suscettibili, no? Sui nomi, su queste cose qua. Dicevo, torniamo in Valle d'Aosta, dove di fatto i valdostani potranno beneficiare di uno sconto del fino al 40% di quanto spenderanno per creare impianti a fonti rinnovabili, per creare energia elettrica ed eventuali sistemi di accumulo. Si parla soprattutto di fotovoltaico. Questo è un nuovo regolamento per la concessione degli aiuti che è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale. Un passo ulteriore, come lo definisce l'assessore allo sviluppo economico Luigi Berschi, insieme a misure già attuate per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. Nei prossimi giorni sarà anche pubblicato l'avviso con i termini per la presentazione delle domande. Per presentare appunto le domande c'è una piattaforma dedicata che è stata creata. Adesso vi dico anche come si chiama, perché nell'articolo non viene detto, ma va bene, adesso poi lo cerchiamo, che appunto permetterà, dovrebbe essere Peer Video 2030, no, non è questo è il nome diciamo del progetto più globale. Comunque, fatto sta, per farvela breve, fino al 40% di sconto, insomma di bonus per chi vorrà investire in questo nella propria utenza anche domestica. E si parla anche di sistemi di accumulo che, come sapete, sono ancora ovviamente in sviluppo, no? Ancora non saranno perfetti, però sono fondamentali in un sistema come quello delle rinnovabili, che dipende molto appunto dal meteo, banalmente, no? Per farla proprio molto, molto diretta. Vabbè, sentiamo un disco, abbiamo ascoltato Liam Gallagher, ora ascoltiamo anche il fratello, non insieme ma in due progetti separati. Questo disco qua si chiama We're Gonna Get, com'è che si chiama? We're Gonna Get There in the End, è lunghissimo il titolo, ed è di Noel Gallagher appunto con la sua band High Flying Birds.

0: Ah, ok, quindi la piattaforma per fare domanda non c'è ancora, se ho capito bene, per il fotovoltaico, perché dovrà essere messa, diciamo, online nei prossimi giorni, tempo di insomma, fare tutto l'iter del provvedimento dirigenziale di approvazione dell'avviso pubblico, dove poi ci saranno tutti i termini e modalità di partecipazione, almeno così riportava qualche giorno fa. O stasera non ci sono, credo, novità che sono subentrate in queste ore, quindi attendiamo ancora qualche giorno per capire tutti i dettagli di questa norma, che comunque va ancora nella direzione di favorire le fonti rinnovabili, favorire in questo caso soprattutto, devo dire, il fotovoltaico, ma in generale è un approccio alla sostenibilità energetica che ormai è totalmente necessario ed è, devo dire, anche, come dire, poco lungimirante non sfruttare in un territorio, non che noi siamo proprio al sud, insomma, sul sole eccetera, però tra eolico eccetera, insomma, è anche utile ogni tanto con le estati che ci sono adesso, che sono belle lunghe, insomma, chi ha avuto anche solo il solare, senza parlare di fotovoltaico a casa, sa quanto può essere comunque utile, no? come tecnologia, per così complementare anche con un altro tipo di fonte di riscaldamento, naturalmente per la stagione invernale, che rimane il tema enorme in un territorio come questo. Dopo questa supercazzola direi che possiamo collegarci col GR locale e il Music Box. Vai. Music Box.
1: Attenzione alle truffe in Valle d'Aosta, nuove segnalazioni in regione riguardano individui che si presentano come appartenenti alla Guardia di Finanza, tentando di far uscire di casa un familiare con la scusa di una pratica o di un controllo, per poi colpire chi resta solo. Le forze dell'ordine ricordano di non far entrare sconosciuti, di non consegnare denaro, gioielli o documenti, in caso di dubbi, contattare subito il 112.
2: E ora ci spostiamo su un tema che riguarda da vicino la nostra regione, un dato che fa discutere. Secondo il rapporto 2026 della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, la nostra regione registra il tasso più alto d'Italia di trattamenti sanitari obbligatori, 1,5 ogni 10.000 abitanti contro una media nazionale di 0,9. Un segnale che apre una riflessione sulla tenuta della rete di salute mentale e sulle forti differenze tra territori.
1: E ora passiamo a un'altra novità che riguarda da vicino la nostra regione e il mondo dell'innovazione. È online la nuova piattaforma gratuita dedicata alla formazione sull'intelligenza artificiale. Presentata all'Università della Valle d'Aosta, offre percorsi accessibili a tutti, dai più giovani ai cittadini interessati a capire e utilizzare meglio queste tecnologie, offre corsi modulari, video, quiz e tutorial accessibili a tutti. Un progetto che punta a diffondere competenze digitali e a rendere l'innovazione davvero inclusiva.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

nel music box, e c'era invece Celestial poi nella nostra playlist alle 10.37 in diretta dall'Ideal Car Peugeot. 349 722 5831 per interagire con noi.

vedo che c'è Dua Lipa adesso in playlist. Dua Lipa a breve sarà una milanese, attenzione, sarà residente ufficialmente a Milano, ha avviato le pratiche per trasferire la propria residenza nel capoluogo Lumbar. E voi direte, ma è innamorata, non so, dell'alta moda, della cucina, sai, Milano è una città molto bella, se sei anche, se sei molto ricco, soprattutto è una città veramente stupenda che offre un sacco di opportunità. No, no, no, cioè forse anche questo, però secondo gli esperti il primo motivo per cui Dua Lipa si trasferirà a Milano, come prima di lei avevano fatto per esempio Naomi Campbell e altri, insomma, individui importanti del jet set, così, è un motivo fiscale, cioè il fatto che è prevista questa flat tax che permette per chi è risieduto all'estero di pagare una bazzeccola sui guadagni, che è appunto una sorta di tassa fissa, a prescindere da quanti soldi in effetti avresti di tuo, insomma, sul conto corrente una volta trasferito in Italia. Quindi so, questo è il motivo vero, parrebbe, però non importa, noi ci sta bene uguale, posso dire, no, forse non tanto, forse i contribuenti che pagano tasse più alte su redditi anche in certi casi minori, non è che proprio stia benissimo, però vabbè. Elton John e proprio Dua Lipa, li ascoltiamo. Vai.

insomma Dua Lipa che si trasferirà quindi legalmente a Milano e pagherà per tutti i suoi redditi una tassa fissa che è quella stabilita per chi ha passato almeno 10 anni all'estero di 300k, vabbè. Ma attenzione, in qualche modo si lega questo dato interessante che chiede e si chiede quanti soldi hanno in banca gli italiani, cioè quanta liquidità ha un italiano medio in banca, no? È stato fatto uno studio regione per regione secondo i dati di Banca d'Italia, che peraltro sono anche abbastanza aggiornati perché sono a maggio 2026. Insomma, la media italiana è intorno ai 20.000 euro, diciamo, no? Un italiano mediamente è intorno ai 20.000 euro. Interessante vedere anche insomma, da regione per regione come cambia questo valore, perché tu hai il massimo che ce l'hanno i trentini, che mediamente hanno in banca 27.000 euro, e il minimo ce l'hanno i siciliani che hanno 12.000 euro in banca, no? I valdostani, per chi se lo chiedesse, sono a 23.476 euro di media, quindi insomma questo è un po' il dato, più o meno come i lombardi, per farvela un po' breve. Poi ovviamente sappiamo che i soldi in banca, la liquidità, insomma, contano il giusto, no? Per determinare la ricchezza di una persona, perché poi ci sono tutte le proprietà, gli asset vari che si possono avere, ce lo insegnano i miliardari che insomma se vai a vedere Elon Musk quanto ha in banca, probabilmente ha meno soldi lui di molte persone che sono decisamente più povere, però ha tutto in azioni, asset vari, eccetera. Quindi insomma tutto un discorso forse un po' ottocentesco, no? Quello di valutare la ricchezza sulla base dei conti correnti, però in qualche modo può essere un indice che ti restituisce almeno un'abitudine fiscale, insomma finanziaria più che fiscale, degli italiani. Da questo dato sono esclusi non solo componenti del patrimonio come appunto dicevo prima immobili eccetera, ma anche titoli di Stato, azioni, fondi, insomma c'è tutto, manca veramente un sacco di cose, però nelle tavole della Banca d'Italia stiamo parlando di comunque un dato che fa riflettere, insomma può essere interessante, anche perché se guardiamo gli ultimi 5 anni i depositi sono cresciuti soprattutto dove erano già bassi, per esempio nelle isole e nel sud, sono cresciuti già parecchio negli ultimi 5 anni, dell'11% nelle isole, 10% al sud, mentre al nord sono cresciuti solo dell'1%. Questo può essere un altro dato interessante su cui riflettere. Noi sentiamo un disco invece che si chiama Killer Queen.

scusami, facevo un po' ridere questa notizia di un paese, insomma, un paese che dovrebbe essere in Perù, credo. Sì, dovrebbe essere in Perù, si chiama Cueropalca. Cuero, fammi controllare solo che sia vera sta notizia, perché su Instagram c'è di tutto ormai, bisogna fare un minimo di fact checking, proprio un minimo. Intanto esiste, questo è già interessante, il paese di Cueropalca, un distretto del Perù che per carità non ha tantissimi abitanti, è da 1600, insomma, questo devo dire non è esattamente proprio come una metropoli peruviana. Comunque hanno fatto le elezioni a Cueropalca nei giorni scorsi e ha vinto un signore che si chiama, attenzione, si chiama Hitler Mussolini Simeon, questo è il suo, hanno scelto un nome molto moderato. Ha vinto lui, però va anche detto una cosa, perché come riporta Rai News, in quel paese lì ci sono un sacco di persone che si chiamano Hitler. Questa è un'altra cosa che andrebbe forse analizzata, non a Cueropalca, ma proprio in Perù. In Perù ci sono 4.000 cittadini che si chiamano Hitler all'anagrafe, secondo l'ultimo censimento che risale al 2023. In Perù i nomi stranieri di personaggi storici sono dati spesso senza badare a cosa hanno fatto. Vabbè, ma scusa, cioè almeno una googolata la vuoi fare prima di chiamare tuo figlio Hitler, cioè almeno così, almeno ho capito che l'hai sentito nominare nei libri di storia, così magari non sei stato attento, no? Però almeno una googolatina di un minuto la farei, cioè così. In effetti c'era già stato un caso, riporta la Rai, ad Ancash, sempre in Perù, dove già un Hitler Gesklin Alba Sanchez aveva vinto le elezioni comunali. Questo è la cosa allucinante, perché poi lì c'era la lotta tra lui e uno che si chiamava Lenin, cioè una cosa veramente veramente allucinante. Vabbè, è così, c'era stato già un caso, adesso ce n'è un secondo che ha fatto sì che il Perù si sia guadagnato le prime pagine dei giornali a livello internazionale. Questo si chiama addirittura Hitler Mussolini, ne ha due, cioè proprio scelto, vabbè, così, scelta anche abbastanza, come dire, abbastanza non casualissima, credo, no? Perché non l'ha chiamato, non lo so, Hitler Che Guevara, l'ha chiamato Hitler Mussolini, quindi qualche dubbio sull'orientamento politico della famiglia viene, non penso sia proprio a caso, vabbè.

buongiorno anche a Giuliana, buongiorno a lei, a Cristian, a Stefano, a tutti quelli che hanno scritto al 349-722-5831. Noi ascoltiamo ancora un disco prima di invece collegarci con la redazione. C'è Back to You.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
2: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
3: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
2: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali, senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
3: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto

0: per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

Beh, devo dire di classifiche assurde ne ho lette tante in questi anni di radio. Questa forse è una delle migliori di tutte, perché c'è un fenomeno che si chiama ghosting, cui si sparisce nelle conversazioni via messaggio, no? Non ci si fa più sentire senza motivare neanche questa cosa, no? Bene, qualcuno si è preso la briga di fare la classifica delle città in Italia dove questo fenomeno sarebbe più diffuso. Provate a dire chi c'è la numero uno, no? Provate a spiegare anche il motivo, è impossibile, credo. C'è una città, vi dico solo, del sud Italia, dove si gosta di più in assoluto. Le vediamo tra poco.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: E ci spostiamo su un'altra giornata stabile, con cielo sereno e temperature ancora miti. L'autunno si mostra con delicatezza, senza fretta. Una giornata che invita a guardare il paesaggio con occhi nuovi, tra colori che si intensificano.

A me fa sempre impressione pensare che ci sia qualcuno che comunque si è preso la briga di fare un'analisi, cioè di scovare quali erano le città italiane dove si ghosta di più, cioè dove si sparisce via messaggio senza dare spiegazione. Secondo Uno Bravo, che è un sito che offre assistenza anche psicologica, in base a un sondaggio fatto su un campione piuttosto ampio di 1500 persone, i dati mostrano come a soffrire maggiormente sono solo, soprattutto, anzi non solo, le generazioni più giovani per questo fenomeno. E le classifiche ci dicono questo: allora, 18° posto Taranto, Napoli 17°, Roma 14°, abbiamo Livorno al 10° posto. E poi, facendo un salto invece sul podio, scopriamo che nel gradino più alto del podio non viene detto chi c'è alla 2 e alla 3, non so per quale motivo, c'è Reggio Calabria. So bene da cosa dipende questa cosa, non so neanche se voglio indagare, ma questo dice la classifica di Uno Bravo.

0: La base scienza è preludio di progresso, preludio di novità importanti, in questo caso per tutte le persone come il sottoscritto che fanno uso di occhiali o soprattutto lenti a contatto, no? Io devo dire, ultimamente sono passato a una marca di lenti, io non posso fare pubblicità perché non mi ricordo mai neanche un nome di nulla, delle lenti a contatto che utilizzo, non saprei dirti nulla, però sono passato a una marca di recente che fa queste lenti un po' più spesse rispetto a quelle che avevo prima. Io le uso e getta, no? Quelle che tutti i giorni devi cambiare, e il mio grande problema era che ogni tanto poteva succedere che magari ti tocchi l'occhio oppure mentre le stai mettendo così, che si graffiassero, no? E la lente graffiata è una tortura cinese, cioè te la devi proprio togliere subito e sperare che non si rompa, sennò ti rimangono pezzi flottanti nell'occhio per chissà quante ore. Bene, pare che in Corea del Sud abbiano inventato delle lenti a contatto speciali che sono in grado di autoripararsi, cioè di rimarginare i graffi in meno di un'ora solo con l'esposizione alla luce UV. Quindi basta stare al sole, non so, devi proprio fissare il sole che non fa benissimo, ma basta, credo, stare semplicemente esposti, insomma, no? Al sole, alla luce del giorno, e grazie a questi polimeri, insomma, che hanno utilizzato, sono in grado di autoripararsi e quindi di suturare eventuali micrografi che si venissero a creare su di esse. Una svolta incredibile. Poi io devo dire, diffido sempre da queste notizie che arrivano da Oriente, perché poi passano magari 10 anni prima che vediamo qualcosa, se vediamo qualcosa, quindi per ora la prendo un po' con le pinze. Colleghiamoci col Music Box, meglio, vai.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

procederei con l'almanacco allora. Dai, 12 ottobre, vediamo un po' quali sono alcuni fatti storici legati alla data di oggi. Allora, oggi per esempio nel 79 nasceva il cantante dei Newfound Glory, che si chiama Jordan Pundik. Non so dove nacque, non c'è scritto, vabbè. Nasceva anche oggi Dave Vanian, che è stato cantante dei Damned nel 56. E nasceva anche James DeWar, che è stato bassista dei Robin Trower Band. Vabbè, come diciamo, compleanni ci siamo quest'oggi. Poi come uscite invece di dischi, oggi nell'81 usciva il secondo disco degli U2, che si chiamava October. E usciva anche l'album dal vivo dei Toto nel 93, Absolutely Live, conclusione di un tour che li portò in America, Europa e Asia. Fecero questo disco, insomma, un po' riassuntivo. E mentre oggi nel 96 a New York ci fu l'anteprima del film concerto dei Rolling Stones, che si chiamava The Rolling Stones Rock and Roll Circus, registrato dalla BBC nel dicembre del 68, quindi in realtà tipo 30 anni dopo. Nel 97 oggi moriva a soli 54 anni John Denver, che precipitò con il suo aereo a Monterey in California. Nella sua carriera vinse 3 American Music Awards e anche 2 Grammy, insomma, per il cantante che tutti noi ricordiamo per una serie di dischi country molto noti, tipo Take Me Home Country Roads, forse la più famosa. Nel 66 a Londra si formarono i Jimi Hendrix Experience, prima band del chitarrista leggendario di Jimi Hendrix. Insomma, devo dire, in questo ci fu l'inizio della sua carriera, perché poi lui venne notato dal bassista degli Animals, Chas Chandler, e lo fece arrivare in Inghilterra, affiancandogli Noel Redding e Mitch Mitchell in questo trio che iniziò insomma a spaccare, come direbbero i giovani d'oggi, a spaccare. Hanno spaccato, bro, questi hanno proprio spaccato, lui è proprio in tutti i sensi, purtroppo, ha spaccato. Vabbè, qualche nome è buttato lì come disco libero, come suggerimento possibile anche per gli ascoltatori. Siete voi comunque a dover chiudere in bellezza con una proposta al 349 722 5831.

realtà oggi è una data piena di ricorrenze, anche se usciamo dalla musica. Poi nella musica ce ne sono un sacco di altre, tipo compleanno di Luca Carboni, sarebbe stato il 91esimo di Luciano Pavarotti. Insomma, nella poesia ricordiamo anche la nascita oggi nel 1896 di Montale. Però insomma, oggi è anche il Columbus Day, il famoso Columbus Day, perché secondo un po' la convenzione è proprio il 12 ottobre del 1492 che Colombo scoprì l'America, quindi 534 anni fa. Sapete, data sempre ricca di polemiche. Nasceva anche oggi l'Oktoberfest, 216 anni fa. Tutto nacque con un matrimonio, quello tra il principe Ludwig di Baviera e Teresa di Sassonia Hildburghausen. E poi di fatto per le loro nozze si organizzarono questi 5 giorni di festeggiamento a suon di musica e anche di birra. Insomma, alla fine da lì in qualche modo nacque quella che oggi conosciamo come Oktoberfest. In realtà poi si concretizzò soprattutto verso la fine del XIX secolo con i birrifici storici di Monaco, che iniziarono davvero a organizzare una fiera tipo quella che conosciamo molto bene anche quest'oggi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica. Deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al via del mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semirovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore, Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP è Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto.

oggi però se la deve vedere con uno tosto, con Lou Reed, generi totalmente diversi. Torniamo al 73, credo, in questo caso, forse 72, con Perfect Day. Oh, it's such a perfect day. Se volete venditi, due se volete Lou Reed, scegliete al 349 722 5831.

0: Io non so se questo è un perfect day oppure no, essendo una puntata speciale, però è proprio questo il disco libero che ascolteremo quest'oggi, 1972, Lou Reed.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later

0: Un grande classico reso immortale anche dall'uso forse in una nota colonna sonora di Trainspotting era Lou Reed con Perfect Day, disco libero di oggi.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare-industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
3: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
4: In Arabia Saudita ha prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
3: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
4: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
3: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
4: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Ed ora parliamo di trasporti e mobilità sostenibile. Nei giorni scorsi sono stati presentati i nuovi treni elettrici destinati alla Valle d'Aosta. 6 elettrotreni FLIRT realizzati dalla Stadler e affidati a Trenitalia per l'entrata in servizio. Un tassello importante per modernizzare la rete ferroviaria regionale e migliorare la qualità dei collegamenti.
2: Parliamo ora di un momento importante per la sicurezza del nostro territorio. Il giuramento dei 14 nuovi vigili del fuoco che entrano ufficialmente nei ruoli operativi dopo 9 mesi di formazione intensa. Un traguardo che porta nuove energie e competenze al corpo, rafforzando il presidio di soccorso tecnico urgente in tutta la regione.
1: Ed ora passiamo a un fine settimana davvero speciale per la cultura in Valle d'Aosta. Si sono svolte la giornata del contemporaneo e la giornata delle famiglie al museo, con ingresso gratuito al Museo Gamba, al Mega Museo e alle sedi espositive regionali. Un'occasione che ha permesso a tanti visitatori di scoprire mostre, percorsi guidati e attività dedicate, rendendo l'arte ancora più accessibile a tutti.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: rabbia.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: 2 sorelle, 2 modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è arrivato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. I due economisti sono stati premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Hall lavora alla Stanford University, Woodford alla Columbia University di New York. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel del 2026.
1: Voltiamo pagina. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
2: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
1: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare e industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas è il più grande ampliamento delle sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
2: La cronaca a Catignano in provincia di Pescara. Un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato al collo il fratello durante una lite familiare. La vittima è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara ma non è in pericolo di vita. Lievemente ferita anche l'anziana madre intervenuta per separare i due figli.
1: Lo sport per il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader mondiale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Secondo alcuni nutrizionisti, la prima colazione è il pasto più importante della giornata, per questo non andrebbe mai saltato, anche durante le diete, e tantomeno sprecato per la fretta di dover uscire di casa. L'importanza strategica della prima colazione può essere sintetizzata in 3 punti. Fornisce energia dopo il digiuno notturno, favorisce la concentrazione e l'attenzione, in particolare nei bambini e negli adolescenti. Facilita una dieta equilibrata, in quanto una colazione con proteine, fibre e alimenti poco raffinati può contribuire a raggiungere più facilmente il fabbisogno nutrizionale giornaliero. La prima colazione quindi ripristina le energie. Durante la notte, infatti, il corpo continua a consumare energia per mantenere le funzioni vitali. La colazione fornisce il carburante necessario per iniziare la giornata con energia e concentrazione. Stabilizza i livelli di zucchero, in questo modo si evitano sbalzi glicemici che causano fame improvvisa, irritabilità e voglia di cibi poco salutari durante la giornata. Mangiare al mattino aiuta il corpo a bruciare calorie in modo più efficace nel corso della giornata e, al contrario di quanto si possa pensare, aiuta a non andare in sovrappeso. Chi fa colazione tende a mangiare meglio durante il giorno e ad avere un peso più stabile, poiché è meno incline ad eccessi alimentari o snack ipercalorici. La prima colazione poi contribuisce a soddisfare il fabbisogno nutrizionale quotidiano. Se ben bilanciata con carboidrati complessi, proteine, grassi sani e fibre, è una garanzia di una dieta bilanciata dove non manca nulla per tutto il giorno. Generalmente chi fa l'errore di saltare la prima colazione avrà difficoltà a concentrarsi durante la mattinata e sintomi evidenti di stanchezza mentale e fisica già nelle prime ore del pomeriggio. Inoltre sarà tentato, in una catena di sprechi, di commettere altri 2 errori: divorare qualche snack o fare una pausa pranzo troppo abbondante. Alcune ricerche scientifiche hanno messo in fila altri rischi della mancata prima colazione. Aumentano le possibilità di diabete di tipo 2 e il pericolo aumenta ulteriormente se si salta la colazione per 4 giorni alla settimana. Chi non fa colazione ha più probabilità di ritrovarsi con qualche infiammazione. Aumenta anche il rischio di fumare di più. La prima colazione aiuta a ridurre lo stress e ad avere un buon ciclo sonno-veglia. Più tempo si spende per la prima colazione per il pranzo, meno si soffre di ipertensione e di ipercolesterolemia. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Gunther. La felicità dipende tutta da una colazione tranquilla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como, dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce e solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. Donipoldomus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboigny. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
3: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
2: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaere più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Pristovic. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Rooney Aic conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei collari d'oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena 2, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette la crescita non ci soddisfa.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
2: La cronaca ora. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione di RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell'Andrangheta.
3: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
2: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
3: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
2: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione del Nobel 2026.
3: Ed è tutto. A più tardi.

dehors.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Attenzione alle truffe in Valle d'Aosta, nuove segnalazioni in regione riguardano individui che si presentano come appartenenti alla Guardia di Finanza, tentando di far uscire di casa un familiare con la scusa di una pratica o di un controllo, per poi colpire chi resta solo. Le forze dell'ordine ricordano di non far entrare sconosciuti, di non consegnare denaro, gioielli o documenti, in caso di dubbi, contattare subito il 112.
3: E ora ci spostiamo su un tema che riguarda da vicino la nostra regione, un dato che fa discutere. Secondo il rapporto 2026 della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, la nostra regione registra il tasso più alto d'Italia di trattamenti sanitari obbligatori, 1,5 ogni 10.000 abitanti contro una media nazionale di 0,9. Un segnale che apre una riflessione sulla tenuta della rete di salute mentale e sulle forti differenze tra territori.
2: E ora passiamo a un'altra novità che riguarda da vicino la nostra regione e il mondo dell'innovazione. È online la nuova piattaforma gratuita dedicata alla formazione sull'intelligenza artificiale. Presentata all'Università della Valle d'Aosta, offre percorsi accessibili a tutti, dai più giovani ai cittadini interessati a capire e utilizzare meglio queste tecnologie, offre corsi modulari, video, quiz e tutorial accessibili a tutti. Un progetto che punta a diffondere competenze digitali e a rendere l'innovazione davvero inclusiva.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
3: e io sono Chiara.
2: Finto scontrino
3: a Iper, smascherare i prezzi gonfiati.

0: Day.
1: Ovvero come smascherare i finti sconti ed evitare di comprare prodotti con i prezzi gonfiati la settimana prima.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, quando arrivano i saldi o il Black Friday, scatta subito la febbre dell'acquisto compulsivo.
1: Un'ipnosi di massa. Vedi la scritta sconto del 50% col carattere gigante in rosso e ti sembra di aver trovato l'affare della vita.
0: Sì, e poi scopri il trucco più vecchio del mondo. Quel televisore o quel paio di scarpe costava esattamente la stessa cifra un mese fa, ma hanno alzato semplicemente il prezzo di listino di nascosto due giorni prima.
1: Per non parlare delle recensioni sui siti di e-commerce, tutte a 5 stelle, tutte entusiaste, scritte da profili finti o da bot pagati per farvi cadere nella trappola.
0: Ma prima di strisciare la carta di credito e attirare un affare fasullo,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra lo storico reale dei prezzi e la verità su ogni singolo prodotto.
0: La prima arma segreta antifregatura si chiama Keepa oppure Camel AI.
1: Sono estensioni e app geniali che tracciano l'andamento del prezzo di qualsiasi oggetto negli ultimi 12 mesi.
0: Inquadrate il prodotto e incollate il link prima di comprare. La AI vi mostra il classico grafico chiarissimo con la storia del prezzo.
1: Vi avvisa subito dicendovi: attenzione, questo prezzo è stato alzato del 30% la settimana scorsa. Il vero sconto è solo del 2%.
0: Niente più illusioni visive. Saprete con certezza matematica se state facendo un vero affare o se vi stanno prendendo in giro.
1: E per quanto riguarda le migliaia di recensioni entusiaste ma palesemente finte,
0: lì sfoderiamo l'occhio clinico di Fake Spot AI.
1: Analizza il linguaggio dei commenti, l'affidabilità degli utenti e gli schemi temporali delle recensioni.
0: Ripulisce la scheda del prodotto, eliminando in un secondo tutte le valutazioni fittizie o pilotata comunque dall'azienda.
1: Vi ricalcola il punteggio reale e vi dà una pagella sintetica della qualità effettiva dell'oggetto.
0: Vi dice chiaramente: ehi, questo prodotto sembra da 5 stelle, ma le valutazioni reali delle persone vere è solo di 3 stelle e mezzo.
1: Risultato? Acquisti sicuri, soldi risparmiati e zero rimpianti quando arriva il corriere a casa.
0: Va bene, De Chiara, allora ricapitoliamo.
1: Keepa e Camel AI per verificare lo storico reale dei prezzi negli ultimi 12 mesi e Fake Spot AI per smascherare le recensioni false.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale durante i saldi vi permette davvero di risparmiare.

0: Sono le 15 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
3: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
2: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
1: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
2: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
1: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
2: Ed è tutto. A più tardi.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Chop Italia Radio. Sono le 15:06, quasi 7 per l'esattezza. È lunedì 12 ottobre 2026. Come state? È lunedì, oggi il mood del lunedì è molto frenetico. Quella giornata in cui bisogna incastrare tutto, anche perché quando è terminata settimana scorsa? Ecco, questa è la mia domanda. E proseguono così le settimane, una in fila all'altra. Siamo già al 12.

Da insieme a Kaifi, aie, vogliamo sempre più in alto. Siamo tornati indietro al 2016, sono le 15:10, lunedì 12 ottobre 2026, come dico sempre qui a Bricon, il 2016 è l'anno d'oro per il mondo del web, in particolare per Instagram, perché all'inizio proprio di quest'anno è stato lanciato questo trend 2016 versus 2026, è stato lanciato questo confronto. Ieri poi, scrollando sempre su Instagram, ho visto questo carosello con il gancio quali canzoni ascoltavate nel 2016. Ho rubato l'idea, quindi quali canzoni ascoltavate nel 2016? 349 7225 831, per esempio una che abbiamo appena ascoltato in apertura di Break On, ad Almida Kaifi, con Kaifi, perché bisogna ricordare tutti. 349 7225 831, questo è il numero tramite il quale potete rispondere a questa domanda. Si segue con la buona musica, questa non è del 2016, è del 2025, Blue, Soleil Blue, questa ci piace anche.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: farlo apposta, questa canzone è datata 2016, Klingande insieme a Daylight con Lose You. Per chi si fosse perso l'intervento di prima, prima ho detto quali canzoni ascoltavate nel 2016, perché proprio ieri scrollando ho visto questo carosello con il gancio quale canzone ascoltavate nel 2016 e da lì ho rubato del resto questo gancio, l'ho fatto mio. 15:19 minuti, lunedì 12 ottobre 2026, adesso parliamo di loro, ritorniamo a parlare di loro perché mi sembra giusto dedicare un piccolo spazio. I Maneskin torneranno insieme oppure no? Questa è l'altra domanda del giorno per aprire bene la settimana, tutto perché Thomas Raggi ha condiviso questa bellissima foto della composizione della band. Ricordiamo che loro sono partiti, erano artisti per strada, poi sono giunti X Factor, hanno passato X Factor, hanno vinto con Zitti Buoni Sanremo, hanno vinto l'Eurovision Song Contest e poi tutto c'è stata la separazione. Ma forse c'è un rinizio.
1: Adesso che sei rimasta sola, pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

E a proposito di Sanremo, questa è una canzone portata sul palco di Sanremo 2025, Ercomi, con Il ritmo delle cose. E i Maneskin hanno un loro ritmo, tra l'altro poi un ritmo molto carico, energico, e forse ritorneranno grazie al loro, alla loro, al loro animo rocchettaro. Perché Thomas Raggi nelle scorse ore ha pubblicato questa foto della composizione della band. Sono numerosi poi i commenti riportati sotto questo post. Per esempio, scrive un utente: quella foto di tutti insieme mi ha fatto venire le lacrime. Magari era una fan che tempo fa era stata ad un concerto, quindi questa foto ha richiamato, gli ha sbloccato quel ricordo. Spero che voi possiate suonare di nuovo presto, ci siete mancati. Poi non c'è stata una risposta né da parte di uno dei componenti della band né da parte

Calvin Harris con By Your Side. Sono le 15:27 minuti, state ascoltando Break On in questo lunedì 12 ottobre 2026. Ai microfoni c'è Chiara e adesso parliamo di un annuncio davvero importante, una notizia che ci fa battere forte il corazon. Rocco Ante e Ada hanno condiviso questa news e si è allargata la famiglia. È nato il secondo figlio, il loro piccolo Giovanni, nato nel 2017, avrà un fratellino di nome Raffaele, quindi un altro maschietto. Ti abbiamo atteso, voluto, desiderato, ora siamo tutti benvenuto al mondo Raffaele, hanno scritto così sui social con questo carosello, tre mani che si incrociano. È davvero meraviglioso, con poi una lettera, credo, scritta proprio da Rocco. Non si vede, si intravede, capisco soltanto l'ultima parte della lettera. Ti amo, è tuo per sempre Rocco. Quanta dolcezza, quanto amore, chissà, magari scriverà una canzone dedicata proprio a Raffaele. Ora Robin Schulz, Oh Child.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Una collaborazione che ci piace tanto qui a Breakon, quella formata da Olly e Giuli con questa domenica. Una domenica che è ancora un po' lontana, visto che è lunedì 12 ottobre 2026, 15:38 minuti, ma potete raccontarmi quello che avete fatto ieri al 349-725-831. E sapete, non c'è Breakon senza trend, partiamo subito e ci piace quello di questa settimana. Entriamo nel campo sentimentale, il campo delle relationships. La teoria della relazione si basa sull'equilibrio tra due personalità opposte e hanno associato a queste due personalità il simbolo della roccia e il simbolo della stella. Secondo la teoria, in ogni coppia di successo, quindi quelle coppie che resistono nel corso del tempo, la roccia è il partner stabile, organizzato, riflessivo e soprattutto con i piedi per terra, mentre la stella rappresenta l'anima spontanea, l'anima più ribelle, estroversa e travolgente del rapporto. È il trend che sta dominando le classifiche di TikTok, quindi adesso, se vi trovate in una relazione, voi siete la roccia o la stella della vostra coppia? 349-7225-831. Ora Mike Perry, The Ocean.

The Sun, la voce è quella di Sam Martin insieme a Mike Perry, anche perché poi siamo tornati indietro al 2016. Siamo partiti con questa domanda: quali sono le canzoni che ascoltavate nel 2016? Siamo arrivati poi a parlare di questo ultimo trend, campo sentimentale, la teoria della relazione che si basa su due personalità opposte associate al simbolo della roccia e al simbolo della stella. Come ha spiegato poi Susan Trombetti, che tra l'altro è l'esperta di incontri, la roccia si pianifica il futuro, quindi la roccia è quella che porta l'altro partner sulla terra, quindi stai con i piedi per terra, mentre la stella ricorda al partner di divertirsi, quindi l'anima più ribelle, più estroversa. Fatemi sapere se voi vi identificate nella roccia o nella stella. Io nessuna delle due, perché poi una parte, in alcuni ambiti magari serve la roccia, in altri ambiti serve la stella. Quindi secondo me è un po' un trend così.

0: Viva Stila con Blue Sky Defender. E stavo pensando, va bene, adesso c'è questo trend, poi dura 24 ore nel giro di una giornata, poi scade, può durare una settimana e ci sono molti video che fanno vedere io sono la roccia, tu sei la stella o viceversa. E pensate, c'è chi ha detto che ci sono anche dei rischi, perché il pericolo principale sorgerebbe, o meglio utilizzare il condizionale, perché altrimenti come parlare di una teoria fondata, ma alla fine è una teoria così detta per fare due o tre visualizzazioni in più. Quindi c'è un pericolo, sorgerebbe quando la stella si adagerebbe troppo sulla sicurezza della roccia, lasciando che sia sempre l'altro a risolvere i problemi pratici o finanziari, quindi si parla di soldi, o quando la roccia diventa talmente rigida, forte, da spendere l'entusiasmo del partner. Ecco, quindi questa teoria infondata si basa sulla stabilità e sull'equilibrio. Adesso va bene, siamo partiti lunedì 12 ottobre con questo bellissimo trend. Mi immagino arrivare a venerdì.
1: Cerco delle risposte dentro di me, leggo tra i pensieri di pagine, non si cancellano, no, non spariscono,

0: attività fisica lunedì, poi arriva lunedì, ci sentiamo spossati, ci sentiamo stanchi, più stanchi di quando abbiamo fatto questa promessa, e alla fine non partiamo mai, rimandiamo. Quindi ormai c'è la trappola del momento perfetto. Secondo uno studio dell'Università della California, quando rimandiamo lunedì ci convinciamo che il noi del futuro sarà un supereroe infallibile. Sì, perché forse affidiamo tutto al lunedì come se passassimo in un weekend sereno, tranquillo, e quindi diciamo: ma sì, va bene, lo faccio lunedì, rimandiamo a lunedì. L'altro grande errore è pensare che o si fa tutto perfetto o non ne vale la pena. Anche questo è un vero e proprio problema. Quindi rimandiamo quando? Forse a metà settimana. Rimandiamo tutto a mercoledì, che dite? Ora c'è Bress con La Tana del Granchio.
1: C'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

siamo tornati a Sanremo 2025 Brescia con la Tana del Granchio. Ci stavamo ponendo questa domanda perché rimandiamo sempre al lunedì e sempre a quel giorno, soprattutto inizio settimana. Questo perché, come ha riportato questo sondaggio, questo studio dell'Università della California, quando pensiamo a un noi del futuro, in particolare al nostro noi del lunedì, lo tratteggiamo come un supereroe infallibile. E quindi ho detto, a questo punto, piuttosto che fare il lunedì, visto che magari ci sentiamo più spostati, dobbiamo ricaricare le nostre pile dopo il weekend, possiamo rimandare tutto a metà settimana, visto il lunedì diamo l'inizio, quindi la batteria inizia a caricarsi. Martedì raggiunge una certa stabilità, un certo equilibrio, e arriviamo mercoledì veramente come dei supereroi, come coloro che possono affrontare qualsiasi tipo di problema. Ecco, questa è una mia teoria. Poi del resto rimandare, posticipare fa parte un po' dell'essere umano. Ora Jet Jones, Ring Ring.

0: i grandi progetti il lunedì, perché ci sentiamo un po' invincibili, dei supereroi della situazione. Cambiare testa per cambiare vita, questo è il consiglio che ci danno gli esperti dell'Università della California. Invece di ripeterci "sono un pigro, non so risparmiare", dobbiamo iniziare a cambiare la frase in "sto diventando una persona più attiva, sto imparando a gestire i soldi". Quindi è sempre questione di prospettive, questione di frasi, e cambiamo la testa, cambiamo la vita. Poi tutto dipende, ecco, dalle prospettive, dalle varie questioni che ci poniamo ogni giorno. Ci fermiamo un attimino, subito linea alla redazione per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal resto del mondo.
1: Sono le 16 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.
3: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
4: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
3: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano, in provincia di Roma, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
4: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele, coro di condanne contro i raid.
3: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
5: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta, perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto, nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la 6ª giornata di Serie A, dalle 18:30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Rakotova, e anche agli europei Under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al 4º posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasco, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: sono le 17 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura, e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato però il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexios Grinkevich.
2: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne contro i raid.
3: La cronaca: è stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicara nera. Come riportato dal Messaggero, lo stato di salute dell'attore si è aggravato nel fine settimana e i medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono stati costretti a portarlo in sala operatoria. L'intervento è andato bene, ma Jacopini resta in terapia intensiva in condizioni critiche. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori alla ricerca di indizi che portino a identificare le persone responsabili non solo dell'aggressione all'attore romano, ma anche probabilmente di altri 6 casi simili avvenuti nella capitale, in zona Monteverde Vecchio.
2: Delitto di Garlasco ora. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo. È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il Centro Genomica di Roma per sottoporsi a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.
3: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione della 128esimo Congresso Nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio.
2: Il calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
4: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
3: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

0: Sono le 18 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco, sono riusciti ad arrivare all'uomo intrappolato nella cavità nella Nuorese. Ciononostante, l'uomo si trova ancora immobilizzato dai detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentire il recupero del 31enne che si apprende sarebbe vivo e cosciente.
2: Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio dall'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della ASL Roma 4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Infine, parlando del caro energia, ha aggiunto: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
2: La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Domenica 11 ottobre il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO, Alexis Greenwich.
3: La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione è quasi unanime. Su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.
2: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter si prepara ad affrontare domani a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Chivo a Sky Sport. Sentiamolo.
4: Ma è una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
2: Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Oggi intanto si chiude la sesta di campionato. Dalle 18:30 in campo Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Diamo il via ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon lunedì 12 di ottobre. Iniziamo subito il nostro appuntamento partendo da una analisi di quello che è successo durante questa estate 2026. Poi andremo a scoprire il nostro genio di oggi che ha sbagliato assolutamente strada e poi un addio colossale alle app di incontri e il perché ve lo spiego tra poco. Benvenuti a One Hour.
4: One Hour.
1: One Hour.
4: Quell'ora che ti basta.

Fa caldo, Anto, fa caldo. Cos'era, una pubblicità, una roba del genere, vero? Sì, allora, abbiamo l'ufficialità. Ormai è decretato, è ufficiale. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre, almeno nell'Europa occidentale. Il precedente primato era del 2003, quindi sono passati 23 anni e l'abbiamo battuto. I dati sono stati diffusi da Copernicus tramite il servizio per i cambiamenti climatici e pare che la temperatura media stagionale abbia toccato i 21,7 gradi centigradi, hanno superato di 2 gradi e mezzo rispetto a quella media calcolata qualche annetto fa. A quanto pare il nostro pianeta, l'unico che abbiamo, vorrei ricordarlo proprio, l'unico che abbiamo, beh, comunque pare che abbia ricevuto livelli di stress termico per 41 giorni, una roba impressionante, e ovviamente le conseguenze le paghiamo noi, no? Noi che siamo su questa terra, le pagano soprattutto le risorse idriche, quindi fiumi, laghi e anche il mare, giustamente, si innalza il mare, ma perché lo scioglimento dei ghiacciai, eccetera, eccetera, e poi gli ecosistemi naturali, quindi tutto ciò che riguarda il mondo sia della fauna che della flora. Insomma, il concetto è che se roviniamo il nostro pianeta, non sappiamo dove andare. La Luna non è ancora pronta, cioè garantisco, la Luna non è ancora pronta. Arriverà, stanno facendo degli hotel, però il biglietto sarà piuttosto da tirar fuori un sacco di soldini per poterci andare in quell'hotel sulla Luna. Per adesso rimaniamo sulla Terra, trattiamola bene. One hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere un autunno delicato. Insieme dal 2020 ai genitori del piccolo Kian, i due sarebbero alle prese con una nuova crisi. Avrebbero infatti smesso di vivere sotto lo stesso tetto, scegliendo di prendersi uno spazio per riflettere sul futuro della relazione. Una decisione che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP. Staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango o baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: 3, 2, 1, 1.

Lo abbiamo capito, l'estate 2026 è stata la più calda in assoluto per adesso, perché ci sarà anche quella 2027, ma ce ne siamo accorti non soltanto dal caldo, ma anche dalle bollette che abbiamo ricevuto per quest'estate, per tutti i condizionatori accesi e quanto li abbiamo tenuti accesi, vero? Cioè, nel senso, non sono l'unico ad aver ricevuto una bolletta che sembra una rata di un mutuo. 3, 2, 1 1 hour.

0: questo lunedì tra poco il nostro genio di oggi che ha sbagliato completamente strada. Non so se qualcuno gliel'aveva detto, ma lì c'era una collinetta e non riesce a scavallare la collinetta. Ne parliamo tra poco.
1: 1 hour.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora parliamo di trasporti e mobilità sostenibile. Nei giorni scorsi sono stati presentati i nuovi treni elettrici destinati alla Valle d'Aosta. 6 elettrotreni FLIRT realizzati dalla Stadler e affidati a Trenitalia per l'entrata in servizio. Un tassello importante per modernizzare la rete ferroviaria regionale e migliorare la qualità dei collegamenti.
2: Parliamo ora di un momento importante per la sicurezza del nostro territorio. Il giuramento dei 14 nuovi vigili del fuoco che entrano ufficialmente nei ruoli operativi dopo 9 mesi di formazione intensa. Un traguardo che porta nuove energie e competenze al corpo, rafforzando il presidio di soccorso tecnico urgente in tutta la regione.
1: Ed ora passiamo a un fine settimana davvero speciale per la cultura in Valle d'Aosta. Si sono svolte la giornata del contemporaneo e la giornata delle famiglie al museo, con ingresso gratuito al Museo Gamba, al Mega Museo e alle sedi espositive regionali. Un'occasione che ha permesso a tanti visitatori di scoprire mostre, percorsi guidati e attività dedicate, rendendo l'arte ancora più accessibile a tutti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Music Box.

0: Trezzano sul Naviglio, siamo in Lombardia, Milano, cioè Trezzano sul Naviglio, praticamente quella zona. Andiamo lì per andare a trovare il nostro genio di oggi che era alla guida, proprio tranquillo, facile, alla guida del suo veicolo, soltanto che ha scelto la strada decisamente sbagliata perché non è riuscito a scollinare tra un ponte e l'altro. Allora, a Trezzano sul Naviglio ci sono dei ponticelli che portano da una parte all'altra del Naviglio, insomma, roba che c'è anche a Milano, ma sta di fatto comunque che questo genio ha scelto quella strada lì nonostante il suo mezzo di trasporto, perché era un mezzo di trasporto un po' particolare, è una limousine bianca, quindi una roba molto lunga che ovviamente quando tu scollini da una parte all'altra, insomma, non sai se sali, ma non sai se riesci a scendere perché sotto tocca, ed è quello che è successo. In pratica il ponticello ha fatto da ponte vero e proprio, soltanto che l'estremità più alta è andata a toccare il fondo della macchina, che si è bloccata lì e non riusciva né andare avanti né andare indietro, né scendere né salire. Hanno chiamato il carro attrezzi e l'hanno tolta da lì. Comunque sta di fatto che, tra l'altro, non è la prima volta che succede, quindi quella strada con le limousine non si devono fare.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Ma come si fa nel 2026 a incontrare delle nuove persone? No, perché ci sono, sì è vero, delle app di incontri che ti aiutano a trovare anche l'anima gemella, ci mancherebbe, tra quelle migliaia di persone che conoscerai di certo ci sarà l'amore, ovvio. Ma a quanto pare si sta dicendo addio alle app di incontri. Tra poco scopriremo qual è la nuova tendenza.
1: One hour. One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Super Trailers.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3, 2, 1.

Tocchiamo il tema dell'amore, che non è mai facile onestamente, perché qualcuno ha appena chiuso una storia e quindi siamo un po' tristi, così come qualcuno ha terminato il suo amore estivo, no? L'amore estivo, perché l'estate è finita, quindi amore, ciao, va bene, c'è quello invernale, c'è quello, per adesso quello autunnale, poi ci sarà quello invernale che comunque arriverà molto presto. Il concetto è che l'amore sta cambiando, cioè nel tempo sono cambiati anche i modi per trovare l'amore. Si parla di applicazioni, quelle applicazioni che ti fanno incontrare l'amore della tua vita, forse, molto forse. Tranne che in Giappone, perché si è deciso di smettere con l'online, quindi smettere con queste applicazioni, ma di tornare agli incontri vecchio stile, ma soprattutto all'utilizzo di servizi per incontrare persone non online, ma di persona. Infatti sono cresciute le agenzie matrimoniali, cioè moltissimi giovani scelgono l'agenzia matrimoniale rispetto all'applicazione, perché ti dà anche una mano su determinate cose. Per esempio, ci sono dei tutor che insegnano come affrontare un appuntamento e alcune volte addirittura vengono organizzati degli appuntamenti di prova. C'è questo consulente dunque che segue il cliente, gli dai consigli, gli insegna anche, o lei insegna tutta una serie di cose, e ovviamente seleziona anche i potenziali partner, cioè fa esattamente quello che faceva l'applicazione, ma in questo caso c'è anche proprio il servizio di consulenza. La cosa che mi stupisce è quegli appuntamenti di prova. Cioè, poi come si evolve la cosa? In quell'appuntamento di prova, cioè proprio si innamorano questi due? 3, 2, 1 1 hour.

0: La puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, finisce qui. Oggi abbiamo anche parlato della scelta dei giapponesi di buttare via praticamente le app di incontri e finalmente tornare a incontrarsi non sul cellulare, dietro al cellulare, dietro ad una tastiera, ma dal vivo, e magari farsi aiutare anche da qualcuno per imparare ad approcciarsi con le altre persone. Potrebbe essere davvero un nuovo modo per tornare nuovamente alla realtà e non tutto virtuale. Ciao, a domani. 3, 2, 1 hour.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cinisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
3: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
4: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
4: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina. Ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire 2 ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
3: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
5: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
4: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Poi il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport parla del Club Brugge, il prossimo avversario.
1: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: Domani anche il Napoli impegnato contro il Villarreal in trasferta. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20:45 Torino Udinese. Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
2: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda allo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare. Perderà il numero uno, pazienza, lavora ancora per tornare al massimo e migliorarsi ancora una volta, ma siamo sicuri che sarà così.
0: Nelle altre partite del 1000 di Shanghai, il greco Stefano Tsitsipas ha battuto l'americano Taylor Fritz, battendo Pablo Carreña Busta in 3 set. Félix Auger-Aliassime si è portato a un match da confermare il quarto di finale colto l'anno scorso. Ad attenderlo troverà il norvegese Casper Ruud, che ha dismesso in agilità l'americano Lerner Thin. Successo anche per Rafa Hodar su giri Ledecka. Infine, Daniil Medvedev ha battuto Dalibor Svirna. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in una partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie, il 5 giugno 1998. Quella sera lui e Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

Anche col vuoto che parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
3: Officine Ubu presenta. Il film è campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.

0: sono le 22 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Rouge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
2: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
0: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ha già sbagliato a prendermi le colpe. A pensare potevo fare di più. Ad immaginare un finale diverso. A pensarsi che la palla non pigliava traversa. A distinguere l'amore dal sesso. Se ho vostri vince e se perso.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24-25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio a Bergamo, l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

sale. E tutto il resto adesso può aspettare, perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse...

l'una in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande

0: Sono le 2:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su Top Italia.